0: This is so delicious. Everybody come capisce how to mambo. Italiano. That's nice.
1: Sidè, anonta radio galvicida della nuantunubuntuzete.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa culla de te.
1: Una regina di persone arrestate per traffico di droga.
2: Una regina di persone sono state arrestate in Cismonte nel quadro di un'inchiesta preliminare per traffico di droga diretta dalla procura di Ostia. Droga e soli sono stati scoperti durante la perquisizione. Queste persone sono intese alla gendarmeria di Uoco. Non si ne sa mica di più, non tra le quantità scoperte né l'importanza di un traffico.
1: Pertenza di Michel Prozic.
2: Il Consiglio dei Ministri ha annunciato la partenza di un brevetto di Gismonte, Michel Prozic, per il dipartimento di Charente Maritime, dopo 4 anni in Corsica. Pierre ha esonerato funzione in seconda quindicina di un mese di giugno. Sarà rimpiazzato a brevettore di Gismonte da Véronique Després-Boudier, sino a oggi brevetta delegata originale brevetta di Val-de-Marne, che sta da inu sotto brevetta in Calais.
1: Un anno di brigio per possesso di droga.
2: Un uomo in possesso di cocaina è stato interpellato ieri in Ajaccio da una patrulla di polizia. Una perquisizione di suo domicilio ha permesso la scoperta di 875 grammi di ragina di cannabis, di cocaina, di un'arma e di soli. È stato condannato a un anno di brigio, mentre la sua comparuzione non ha riconoscenza prealabile di colpabilità.
1: Un progetto d'autonomia di Corsica convincente.
2: Un procedimento a vocazione storica promesso un giorno di marzo 2021 alle eletti di Corsica, diventato un progetto di legge costituzionale per una Corsica autonoma in Repubblica, a principio ad ieri suo percorso legislativo con l'esame in commissione di legge dell'Assemblea Nazionale. Una tappa convincente che ha visto la maggiorità di emendamenti rigettati e si è conclusa con un voto favorevole dei deputati.
1: L'Avvocati mobilizzati contro il progetto di legge Darmanin.
2: L'Avvocati di Ostiacci si sono adunati ieri per domandare un ritiro di un progetto di legge nota a giustizia criminale di Gérald Darmanin, un ministro di giustizia. Quelli d'Ajaccio sono solidari per andare contro il suo progetto che deve essere presentato all'Assemblea Nazionale. Una giornata giustizia morta è prevista il 17 giugno.
1: Il festival Orizzonti è di ritorno in Castagniccia.
2: Da oggi in 17 giugno, il festival Orizzonti riviene per la seguente edizione tra Peigroge, Pedorezza e Rabaggio. Gratis e itinerante, l'evenimento portato dalla comunità di comune di Castagniccia Gasinca ha per scopo di mettere in risalto le ricchezze patrimoniali, culturali e umane di Castagniccia per rinforzare l'attrattività di un territorio.
1: E ma parla d'attualità sportiva e di terza edizione di A Coupe di Acab in Bastia.
2: Da 23 a 27 giugno, Wallo investirà di nuovo a piazza Santo Nicolò di Bastia all'occasione di un torneo intercomunale di A Coupe di Acab. Una terza edizione che marcherà la fine di un ciclo. La forma attuale dell'evenimento promette di essere rimaneggiata in un 2027 con un'apertura ai scolari e finale che potranno essere giocate al campo yogo Armancese a Rinforiani. Intanto piazza Vesta di Wallo, piazza Santo Nicolò, che accoglierà sino a 30 uie squadre. Le iscrizioni sono gratis e aperte nel sito internet di ACAB. Ecco, bella notizia corse, a meteo presentata da Matteo con un bel tempo.
1: I nulli sono numerosi stamane in facciata ovest a Usudo i Galvi, altro o tempo è assoliato, o sole sarà presente non tal'insieme di Corsica suo mezzogiorno. Ulibeccio soffia assai forte, a forte, da Valagna o Gabigorsu, non tal rugione Bastiaccio e Ustremo Usudo, un'attenuazione è prevista in corso di notte bene. E temperature massimale vanno da 27 a 30 gradi in litorale, 24 a 27 gradi all'interiore e tra 21 e 24 gradi in i paesi di montagna. Autore mezzo stamane in Cervionia di temperatura era 21 gradi, 24 gradi risentito, a pressione atmosferica di 1700 millibari e un percentuale di umidità di 70. In città di Bastia, a pressione atmosferica era di 1010 millibari, un percentuale di umidità di 60 e a temperatura di 23 gradi, ma 26 di risentito in calvi una temperatura di 21 ora risentito di 24 ora una pressione atmosferica di 1700 millibari e 70% umida. Infine, in Ajaccio, stravadie sanguinarie, una temperatura di 28 gradi, 53% umida e una pressione atmosferica di 1009 millibari.
3: Radio Calvi Cittadella.

0: Shoot up, come on.
1: Frade, qui fage?
2: Koum, ascolto RTG,
3: Radio Calvi Cittadini.

0: Radio Galbi Cittadella di Aunor.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.